0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Sono le 4.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare. Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Sono su Radio Jeans, il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 7.
2: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
4: Buongiorno amici di Radio Jeans, benvenuti a tutti, sono Federico Grosso e oggi siamo in compagnia del signor Marco Bravi, responsabile nazionale comunicazione e sviluppo del gruppo EMPA. Il nostro ospite si occupa della giornata degli animali, che si svolgerà il 6 e 7 ottobre in più di 200 piazze italiane. Ciao Marco, benvenuto.
5: Ciao a tutti voi.
4: Allora Marco, spiegaci un pochino di cosa si tratta di questa di questo evento.
5: Sì, la giornata degli animali siamo al decimo appuntamento, quindi il decimo anno della giornata degli animali, che si svolge la prima settimana di ottobre. È un po' una settimana da un lato celebrativa di quello che è l'EMPA, l'Internazionale Protezione Animali, che ricordo è stato fondato 140 anni fa da Giuseppe Garibaldi, quindi ha tutta una storia molto profonda dietro. Dall'altra è un'occasione per conoscere in più di 200 piazze d'Italia sia le nostre attività, sia le persone possono conoscerci meglio per dare il loro contributo, non solo economico, ma anche di tempo e di aiuto, che ci viene sempre importante, perché ricordiamo che pur essendo un ente nazionale che opera da più di 140 anni in Italia, non riceviamo sovvenzioni statali e quindi al nostro interno dobbiamo reperire tutte le risorse per salvare, accudire, dare cibo e affidare più di 25.000 animali all'anno.
4: Sì, quindi in queste giornate, oltre a chiedere un aiuto economico, cercate anche persone che vi diano una mano proprio con il loro tempo per stare dietro, per stare vicino a questi amici a quattro zampe.
5: Sì, è importante che le persone anche solo conoscano la tematica, perché molto spesso, nonostante ormai da anni si facciano campagne per la protezione degli animali dal maltrattamento, dall'abbandono, molte persone non sanno che gli animali hanno questo diritto. Quindi la cosa importante è anche solo fare conoscenza, fare cultura, perché con la prevenzione si ottiene il massimo del risultato. Solo la repressione purtroppo le leggi non ci aiutano, eccetera. Quindi l'attività forse più importante in assoluto è la prevenzione, ossia far conoscere alle persone le problematiche che riguardano gli animali, come aiutarli e soprattutto come prevenire queste problematiche, ovviamente parlando di abbandono, invitando alla sterilizzazione, parlando di maltrattamento, invitando a denunciare, ma comunque dare informazione, perché molte persone non denunciano perché non sanno che questo non è un piacere che ci fanno le autorità, ma un diritto che ha il cittadino e un dovere delle autorità di reprimere il maltrattamento degli animali.
4: Capito. E una piccola curiosità mia, come risponde la gente quando la fermate per le piazze o quando la informate su quello che fate?
5: Ma noi abbiamo il grosso piacere che la gente viene di sua spontanea volontà, nel senso che molte volte facciamo dei banchetti, ovviamente facciamo 200 di tutta Italia, e c'è gente che parte, fa molti chilometri per raggiungersi e venirsi a trovare, e quindi questa è una fonte di particolare piacere, proprio perché si fa capire che l'organizzazione comunque complessa di una giornata di questo genere è importante, è necessaria. Quindi la gente che ci conosce, ci viene a trovare, ci aiuta, fortunatamente si dà la possibilità, noi ci mettiamo tutta la volontà, tutto il tempo necessario, però la gente ci permette di darci le risorse per fare ogni giorno qualcosa di più, per salvare un animale in più, per aiutare, diciamo, a dare nuova vita e nuova speranza a un animale che purtroppo sempre incomprevolmente viene o abbandonato o maltrattato.
4: Bene, questa direi che è un'ottima notizia anche per gli amici ascoltatori, che la gente vi viene a cercare, quindi vuol dire che fate, chi vi ha conosciuto ha capito che fate un buon lavoro, una bellissima cosa. Sono un ragazzo ligure e abito in Liguria, Cairo Montenotte. Ci sarà una piazza o più piazze in Liguria che tu sappia, oppure hai un modo per andare a scoprire le piazze che saranno occupate da voi il 6 e il 7 ottobre?
5: Sì, assolutamente, invito tutti a collegarsi al sito www.empa.it, dove si scopre appunto come aiutarci e dove trovare le piazze della giornata degli animali. Quindi c'è un bel banner che vi invita a intervenire il 6-7 ottobre e soprattutto vi dice regione per regione, provincia per provincia, dove trovate i banchetti della giornata degli animali.
4: Bene, perfetto. Poi così, tanto per continuare la nostra chiacchierata e per informare bene su tutto quanto, e mi dicevi prima dell'intervista che questa campagna sta andando avanti da 10 anni, puoi farci un piccolo riassunto su questi 10 anni passati, su come è andata la campagna?
5: Sì, diciamo stata un crescendo, perché all'inizio è stata assolutamente un'iniziativa pionieristica, anche perché non pensavamo di avere tanto riscontro. Noi ogni anno abbiamo collegato delle iniziative nuove, dal centro di recupero animali della vivisezione all'attività, diciamo, di sostegno degli ambulatori veterinari. Quest'anno abbiamo pensato a una cosa che sembra molto più terra terra, ma in realtà è importantissima, ossia dare un riparo agli animali, nel senso che gli animali nelle nostre strutture devono essere raccolti e mantenersi finché, nel poco tempo che noi speriamo sempre stiano, perché finché trovano una nuova famiglia, siano confortevoli. Quindi quest'anno un tema nuovo, un ulteriore tema nuovo dopo 10 anni, il fatto che noi diamo un riparo, che vuol dire una cuccia per un cane, un riparo per il gatto, una voliera per un uccello, tutto quello che serve, chiediamo alle persone di aiutarci a fare sempre meglio tutto ciò che serve per proteggerli anche solo dalle intemperie gli animali, quindi proteggerli a tutto tondo a 360 gradi. Diciamo che in questi 10 anni è stata una storia di evoluzione, una storia di crescita, quindi speriamo di continuare così.
4: Certo, anche perché come noi persone abbiamo bisogno di un tetto per vivere, anche gli amici a quattro zampe hanno bisogno di una cuccia per stare al caldo, al riparo.
5: Sì, questo è assolutamente anche sancito dalle leggi. Io questo lo voglio ricordare alle persone che hanno magari un cane in un cortile, eccetera, e non pensano a questa cosa, perché il cane deve avere sempre una cuccia. Poiché lui decide di starci fuori è una sua decisione, però dobbiamo dare sempre un'opportunità a proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal caldo, perché anche il caldo è un evento climatico da cui si deve proteggere. Quindi pensate sempre a un riparo che la legge dice coibentato, ossia, tanto per fare un esempio spicciolo, un bidone di lamiera o un tubo di cemento non sono dei ripari per un cane, perché diventano delle ghiacciaie d'inverno e dei forni d'estate. Quindi pensate che in quella cuccia per quel cane è la sua casa.
4: Ah, capito, quindi grazie anche per questa informazione, perché comunque diciamo che queste cose forse non so, cioè si danno tante volte per scontate, ma sono cose molto importanti.
5: Sì, teniamo presente che la legge ha dovuto identificare queste cose, quindi vuol dire che per quanto abbiamo scontato le cose, vuol dire che c'è molta gente che non le fa, tanto che abbiamo dovuto scrivere delle leggi apposta. Quindi l'invito è sempre quello, a essere attenti al fatto che comunque è un essere vivente, che ha delle caratteristiche molto simili alle nostre, quindi patisce il freddo, patisce la fame, patisce la sete, esattamente come noi, non è un'altra cosa. Quindi basta solo pensare a quello di cui abbiamo bisogno noi e riversarlo ovviamente con le ovvie sull'animale.
4: Capito, bene, bene, perfetto. Un'altra domanda, così per conoscere meglio l'associazione EMPA per cui lavori tu, state portando avanti altre campagne per gli animali, oppure diciamo che la vostra concentrazione si basa solo su questa campagna del 6 e 7 ottobre?
5: Ma noi ovviamente portiamo avanti sempre molte campagne, perché ovviamente ci sono delle campagne che hanno dei momenti particolari, tipo questa che vede un appuntamento del 6-7 ottobre, però noi, come dicevo prima, siamo presenti un po' in tantissime attività, quindi di recupero, diciamo, dell'attività di soccorso nei confronti degli animali, l'attività di soccorso nelle grandi emergenze, l'attività, diciamo, di solidarietà nei confronti dei gattivi, ad esempio EMPA, perché purtroppo il randagismo felino sta aumentando di grosse dimensioni. Quindi queste campagne, che trovate tutte comunque sul sito dell'EMPA, sono campagne specifiche, ognuna con i suoi tempi, ognuna con i suoi appuntamenti, ma che comunque concorrono tutti insieme a fare in modo di poter tutelare e aiutare il più grande numero di animali possibile.
4: Bene, io direi che abbiamo acceso un po' la curiosità nei nostri amici ascoltatori in quello che si farà il 6 e 7 ottobre, ma anche su tutte le vostre campagne, su tutte le vostre iniziative. Ora Marco, vorrei farti una domanda un po' più sullo specifico, una domanda che riguarda più la persona Marco Bravi e non invece la vostra campagna. Cos'è che ti spinge ad aiutare questi animali, a metterci comunque, comunque a usare il tuo tempo da dedicare appunto a questi animali, quando invece una persona potrebbe fare tantissime altre cose?
5: Ma io ti ringrazio di questa domanda. Innanzitutto, il mio non è un lavoro, purtroppo a me piacerebbe fosse un lavoro, ma in realtà è un'attività volontaria. Io sono dirigente nazionale dell'EMPO ormai da quasi 10 anni, quindi purtroppo ho imparato a convivere questa cosa, ma questa cosa qui spero dimostri una cosa in più, ossia la passione che c'è dietro. Purtroppo gli animali sono esseri viventi che patiscono dall'uomo. Noi pensiamo che quando diciamo protezione animali, da chi? Purtroppo dall'uomo molto spesso, e sono, diciamo, i pochi esseri senzienti che non sono tutelati, perché non possono parlare, perché non possono difendersi molto spesso e via di seguito. Quindi è una passione, il fatto che questa passione sia disinteressata è forse un elemento in più, nel senso che noi molto spesso, quando ci occupiamo di volontariato umano, molta gente lo facciamo anche per guadagnare un prestigio, no? In qualche modo. Invece chi fa il volontario per gli animali lo fa veramente solo per gli animali, perché molto spesso, anzi, ci mette del suo e qualche volta anche a livello sociale si perde, ma questo non importa, basta lo sguardo di un animale salvato per ripagarsi di tutto.
4: Sì, anche perché credo che il sentimento che può dare un animale è un sentimento incondizionato, perché appunto, non avendo le parole per parlare, basta uno sguardo e rende, credo, anche la giornata più felice.
5: Ma io vi assicuro che il salvare un animale, anche quello che sembra più freddo, più distante da noi, in realtà mi ha sempre dato dei gesti di ringraziamento, di reciprocità. Quindi gli animali sanno ringraziare e lo fanno sempre. Purtroppo non succede spesso così fra gli uomini.
4: Bene, direi che siamo quasi arrivati alla fine, quindi Marco, ti chiedo di darci precisamente i vostri contatti dell'associazione e come potervi aiutare, in che modo, appunto, quali sono i vostri contatti per aiutarvi.
5: Certo, allora io invito, proprio perché noi siamo un'associazione nazionale presente con oltre 150 sezioni sul territorio italiano, di contattare il sito www.empa.it, dove trovate tutti i recapiti telefonici, fax, eccetera, e soprattutto trovate gli indirizzi delle varie sedi e quindi potete scegliere quella più vicina a voi. Sicuramente come aiutarci lo troverete anche nel sito, nel senso, noi abbiamo praticamente bisogno sempre di tutto, ma grazie alle singole gocce che ognuno degli vostri ascoltatori, speriamo anche, mette in questo mare sta crescendo, sta diventando un mare più cristallino e più felice per gli animali.
4: Bene, io ti ringrazio da parte di tutta Radio Jeans, e ti ringrazio anche da parte di tutti gli ascoltatori che ci ascolteranno, perché credo che ci hai dato un grande aiuto per capire la vostra iniziativa, ma anche per capire un po' il mondo degli animali, con qualche piccolo consiglio, appunto, anche solo sulle cucce e tutto quanto. Ti ringrazio ancora, vuoi fare un ultimo saluto?
5: Certamente sì, io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio anche voi di Radio Jeans per questa opportunità, perché EMPA ha bisogno di far conoscere le cose come stanno alle persone, quindi è un'opportunità di cui EMPA vi ringrazia, e siamo, ovviamente, rimaniamo a disposizione di tutto quello che voi necessitate e che noi necessitiamo per fare qualcosa insieme di bello per gli animali.
4: Bene, quindi Marco, grazie ancora, ti salutiamo, salutiamo anche tutti i nostri amici ascoltatori, l'appuntamento, mi raccomando, 6, 7 ottobre in più di 200 piazze italiane per la giornata degli animali. Federico Grosso da Cairo Montenotte vi saluta, ciao a tutti, ciao Marco e ciao Radio Jeans.
5: Ciao a tutti voi.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, tra radio jeans e mamma il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera. Dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso. Una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report, annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
0: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
2: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
3: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
2: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino. Gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 a Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Ciao, voi siete?
3: Le Redne.
2: E da dove venite?
3: Veniamo da Santo Stefano Magra.
4: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
5: Verici.
2: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
3: Tanta fama.
2: Qual è il vostro genere musicale?
4: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk, andiamo al metal, epic metal. Stiamo cercando il genere.
2: Questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della campagna?
4: Dovrebbero essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante qualificare le band emergenti.
6: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini che ragazzi sono davvero molto messi male.
3: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
4: Quando si parla di soldi ti sei sempre.
2: È il primo concerto che fate?
3: No, il secondo.
2: Raccontateci del primo.
7: Il primo è stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia. Praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
6: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio,
4: sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non riuscivamo.

0: e riuscivamo a sentire.
1: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
0: Sì, speriamo di...
1: Molto bene, con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.

C'erano grandi feste nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno.
1: Ogni persona voglio benessere in sto successo, non voglio comprensione, buttate fottuto buono.
0: Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome Il Boss dai Mille Volti, era noto come Il Boss dai Due Mondi, perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 70.

0: 1992 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
1: Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana, diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro, ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla borsa nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le truppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.

0: Dopo essere entrato a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, di spaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
1: Una volta arrivato in Italia, comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel Mazzi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra, come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al Mazzi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti. Non può capire.
0: Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto. Un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:02.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau, in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla, causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia, la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia, alla sera, ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è lei che risponde. Federica Angeli. Salve a tutti, siamo Maria Sole, Camilla, Gabriel e Massimo, della classe 3B del Liceo Colonna di Roma. Siete all'ascolto della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nella puntata di oggi parleremo della mafia su Roma, partendo da una serie TV ed un film dedicato al tema, Suburra. Nonostante la mafia sia spesso associata a regioni meridionali, come la Sicilia e la Calabria, è importante riconoscere che fenomeni criminali possono essere presenti in varie parti del paese, compresa Roma, la capitale, che in questi anni ha dimostrato di non essere immune a fenomeni di illegalità e violenza, guidati da gruppi o famiglie di criminali, organizzati con precise regole e affiliati con la mafia o la camorra. Tuttavia, la situazione può variare notevolmente da quartiere a quartiere e non si dovrebbe generalizzare l'intera città o la sua amministrazione. Le autorità locali lavorano costantemente per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità. Gli studi cinematografici sono sempre stati molto interessati e attenti a questo argomento. Quindi, per far sì che anche i più giovani prendano coscienza sulla criminalità organizzata su Roma, hanno fatto una serie TV riguardo ciò, intitolata Suburra. La serie ha riscosso un notevole successo negli anni, sia a livello di pubblico raggiunto, sia a livello di critica sociale e culturale che le è stata dedicata.

0: È un prodotto televisivo ispirato, ricordiamo, al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, pubblicato nel 2013, al quale seguì la pubblicazione nel 2015 di un altro romanzo correlato al tema dal titolo La notte di Roma. Suburra, nelle sue versioni cinematografiche, diretta dal regista Stefano Sollima, e nella sua versione televisiva prodotta da Netflix, si emerge in un panorama intricato e avvincente che esplora la connessione tra la mafia, la politica e gli affari a Roma. La trama si sviluppa attraverso personaggi complessi e situazioni criminose che riflettono la tensione tra le forze oscure della criminalità organizzata e le istituzioni ufficiali. La serie TV segue le vicende di gangster locali e politici pubblici ambigui e imprenditori senza scrupoli, mentre cercano di consolidare o mantenere il loro potere nella capitale. Gli intrecci narrativi mettono in luce la corruzione che si annida nelle stanze del potere e i collegamenti tra il sottobosco criminale e le istituzioni ufficiali. È fondamentale sottolineare che Suburra è un lavoro di finzione, creato per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Sebbene possa riflettere alcune dinamiche sociali reali, non può essere preso come un resoconto preciso degli eventi o della situazione attuale a Roma. La serie si basa su elementi drammatici e spettacolari per narrare una storia avvincente, ma è importante separare la fiction dalla realtà quando si discute della presenza della mafia a Roma o in altre parti d'Italia.
1: Le motivazioni dietro la creazione di Suburra sono diverse. Rappresentazione drammatica. L'opera offre una rappresentazione tragica di vicende criminali e politiche, attingendo da situazioni reali, amplificandone per intrattenere il pubblico. Esplorazione di temi sociali. La serie affronta temi come la corruzione, la connessione tra mafia e istituzioni e le drammatiche e le dinamiche sociali complesse che possono sorgere in contesti urbani. Intrattenimento e coinvolgimento. Suburra è stata creata per intrattenere e coinvolgere il pubblico attraverso una trama avvincente e personaggi ben sviluppati. Il telefilm non mancano anche momenti di battute fra i personaggi che hanno ispirato video e anche meme sui social. Riflessione sulla realtà. Nonostante sia una finzione, Suburra offre uno sguardo immaginario sulle dinamiche di potere e corruzione che possono sussistere in contesti urbani complessi. Centrale è il ruolo della periferia nel diffondere la criminalità, ma anche la figura di politici corrotti, di scambi di favore in cambio di voti e di dinamiche commerciali ed economiche. La serie TV Suburra è stata creata nel 2017 ed è composta da 3 stagioni. I principali personaggi delle serie TV sono Aureliano Adami, Spadino Anacleti, Gabriele Marchilli, Samurai e Angelica Sale. I protagonisti sono interpretati da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Edoardo Valdarmini, Francesco Acquaroli e Carlotta Antonelli.

0: Il film Suburra è uscito nel 2015 ed è basato sull'omonimo romanzo. Alcuni attori principali includono Elio Germano, Pier Francesco Favino e Claudio Amendola. La durata del film è di circa 130 minuti. Riguardo all'impatto, è stato ben accolto dalla critica per la trama avvincente e la rappresentazione di Roma, ma, secondo la nostra opinione, non ha avuto un impatto globale significativo, come alcuni altri film dedicati all'universo della mafia o della criminalità. Un falò gigantesco, una festa mai vista prima, il mio inno alla vita.
1: La nuova stagione di Netflix intitolata Suburra Eterna, composta da 8 episodi, si configura come una sorta di quarta stagione di Suburra. La trama si sviluppa a Roma nel 2011 con Amedeo Cinaia che, dopo aver abbandonato la politica, assume il ruolo di capo nel mondo criminale insieme a vari personaggi. Spadino Anacleti, noto anche come Alberto Anacleti, torna forzatamente per proteggere la sua famiglia dalla vendetta dei fratelli Luciani, il cui passato è legato agli Anacleti. Questo nuovo capitolo si concentra sulle dinamiche della guerra tra i fratelli Damiani e gli Anacleti, con Spadino al centro della vicenda.
2: Abbiamo scelto questo tema perché ci appassiona la serie TV, sia perché volevamo collegarlo e analizzare l'argomento della criminalità organizzata sul grande schermo. Vi ringraziamo per l'ascolto, un saluto da
0: Camilla,
1: Maria Sole,
2: Gabriel Travaglini e Massimo Genovesi, dalla classe terza B del liceo Vittoria Colonna. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: tutti ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana. Ciao Anna e ciao Fabiana.
1: Ciao, ciao Asia.
0: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a San Valentino, la festa degli innamorati. Si parlerà di tradizione, feste e costumi.

0: Giorgia con Tu mi porti su qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di San Valentino.
1: Uno dei tormentoni della scorsa estate. Si parla di primo incontro della strela dell'amore e del rapporto di coppia.
2: Ma in modo allegro, ironico. Tanto per dirvi che non vogliamo parlarvi della festa di San Valentino in modo sdolcinato.
0: Sì, lasciamo un po' da parte il romanticismo, le parole sdolcinate. Insomma, per una coppia dovrebbe essere San Valentino tutti i giorni.
1: E questo è impossibile. Come dice Giorgia, nella vita di coppia ci sono alti e bassi.
2: Sì, si va in altalena, si sale e si scende, e a volte si scende e non si sale più.
0: Tutto questo fa parte della vita, ma andiamo a cercare le origini della festa, no?
1: L'originale festività religiosa prende il nome dal santo martire cristiano San Valentino da Terni. Viene istituita nel 496 da Papa Gelasio I e sostituisce la precedente festa pagana dei Lupercalia, riti però dedicati alla fertilità e non all'amore romantico. Probabilmente il Papa voleva cristianizzare la festività romana. Però, anche se la figura di San Valentino è conosciuta anche per il messaggio di amore portato da questo santo, l'associazione con l'amore romantico e gli innamorati è quasi sicuramente posteriore e la sua origine non è chiara.
2: Sembra infatti che la pratica moderna di celebrazione della festa, centrata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risalga probabilmente all'alto medioevo e potrebbe essere in particolare riconducibile al circolo di Geoffrey Chaucer, in cui prende forma la tradizione dell'amor cortese. Ah, l'evoluzione storica della ricorrenza rimane comunque incerta.
0: Sapete? Ho una piccola curiosità da segnalarvi. Il 14 febbraio 1400 viene fondato a Parigi l'Alto Tribunale dell'Amore, un'istituzione ispirata ai principi dell'amor cortese. Questo tribunale aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d'amore, ai tradimenti e la violenza contro le donne. I giudici erano selezionati sulla base della loro familiarità con la poesia d'amore.
1: Beh, probabilmente questo tribunale non aveva valore, per così dire, legale, ma mi piace l'idea che fosse ispirato a valori legati all'amor cortese, alla difesa delle donne.
2: Io ho un'altra curiosità. Pare per il più antico biglietto d'amore per questa ricorrenza risalga al XV secolo. Lo ha scritto Carlo d'Orléans, allora prigioniero nella torre di Londra dopo la sconfitta alla battaglia di Azincourt. Carlo si rivolge a sua moglie, parole d'amore, e la chiama mia dolcissima Valentina.
0: Arrivati a questo punto, che ne dite di ascoltare una canzone? Propongo Crazy Little Thing Called Love dei Queen.
1: Ma certo, pazza piccola cosa chiamata amore.
2: Aggiudicata.
0: E allora, per tutti noi, i Queen in una loro interpretazione, che non è neanche il caso di dirlo, è fantastica.

0: Erano Freddie Mercury e i Queen con Crazy Little Thing Called Love. Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato a San Valentino.
1: Ma non c'è San Valentino che si rispetti senza regali.
2: Sì, ma i tempi sono duri e i regali costano.
0: Ma come si fa a non regalare proprio nulla? Ormai ogni festa che si rispetti è associata all'idea del regalo. E questa è proprio una di quelle feste che fa business. Come al solito siamo andati a curiosare tra gli scaffali dei negozi. Abbiamo spiato gli acquisti dei clienti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate, ascoltate. Mi rendo conto che ci ripetiamo, ma la crisi c'è e si fa sentire. Il budget a disposizione degli italiani per i regali si è ridotto notevolmente e quasi tutto è stato speso per i regali di Natale, che si è festeggiato meno di 2 mesi fa.
2: Siamo ancora in periodo di saldi e magari si può fare qualche affare.
0: Una lei o lui previdente, magari, hanno già pensato al regalo e si sono portati avanti andando alla ricerca dell'oggetto giusto subito, nei primi giorni di svendita. Perché ridi?
1: Sto facendo un pensiero cattivo. Pensa ad un lui o una lei che già il 7 gennaio compra il regalo per San Valentino. Poi si sa come vanno queste cose, l'amore è un'altalena. Non si sa quando inizia e non si sa quando finisce.
2: In pratica tu dici, se tra il giorno di inizio saldi e San Valentino il grande amore è finito, che me ne faccio del regalo?
0: Devo dire che voi due siete proprio positive, vedete tutto rosa, uccellacci del malaugurio.
1: E il regalo si può sempre riciclare l'anno successivo, con un'altra lei o con un altro lui.
2: Io sono molto più pratica, se compri un capo di abbigliamento vai sull'unisex, in questo modo il buon gusto è salvo, il riciclo non si fa.
0: Siete velenose oggi.
1: Si scherza.
2: Ma poi neanche tanto.
0: Lasciamo perdere, quali sono i regali più gettonati per San Valentino?
1: E spesso si va sul classico, fiori, cioccolatini, la serata romantica, con cena in un ristorante che di solito non ci si può permettere, un peluche, un profumo.
2: E la cena ristorante al lume di candela poi è un classico.
0: Se il budget è modesto, cena in casa al lume di candela oppure un bel film.
1: Sì, immagino le discussioni sulla scelta del film.
2: Lui che vuole un film d'azione, lei vuole un film d'amore, sai che bel San Valentino.
0: Siete noiosissime.
1: D'accordo, lasciamo perdere. Pensiamo ai regali un po' originali, tipo la federa con su stampata una foto del tuo lui o della tua lei, per soli, e sottolineo soli, 36 euro.
2: Sai che incubi di notte sempre insieme, beh, appiccicosi.
0: Ma siete impossibile, non dico che sia necessario essere romantici al 100%, ma non ne va bene una, eh.
1: Stavamo scherzando.
2: Comunque, a parte gli scherzi, sapete che io sono sempre per il fai da te, che di questi tempi fa risparmiare. E stavo pensando alle valentine. L'uso di spedire valentine, cioè biglietti di auguri tra innamorati, nel mondo anglosassone risale almeno al XIX secolo.
0: Si sa che questo è diventato veramente un grande business e che già alla metà del secolo negli Stati Uniti alcuni imprenditori hanno cominciato a produrre biglietti di San Valentino su scala industriale.
1: Ed è stata proprio questa produzione su vasta scala di biglietti d'auguri a dare impulso alla commercializzazione della ricorrenza. Poi la tradizione dei biglietti amorosi diventa secondaria rispetto allo scambio di regali come scatole di cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli.
2: Sì, voi state parlando però di biglietti preconfezionati, io invece parlo di qualcosa di personalizzato. Con un po' di manualità e qualche idea si può realizzare qualcosa di carino.
0: Pensando a quello che avete detto prima, anche di riciclabile, vero?
1: Dai, Asia, si scherzava. Il biglietto di cui parla Fabiana è invece personalizzato al massimo.
2: Costa poco e fa bella figura. È vero che al giorno d'oggi la tecnologia ha mandato in pensione carta e penna, però in queste occasioni un biglietto è meglio di un'email o di un messaggio.
0: Allora si potrebbe pensare ad un biglietto d'auguri sonoro. Metti una base e ti registri mentre canti e magari registri proprio la tua canzone, la vostra canzone, in una personalissima interpretazione.
1: Bella idea, mi hai fatto venire voglia di una canzone. E è qua pronta, poi vi spiego perché l'ho scelta. Ascoltiamo Ma che discorsi di Daniele Silvestri.

0: Era Daniele Silvestri con Ma che discorsi, qui a Radio Jeans con Anna, Asia e Fabiana in un servizio speciale dedicato a San Valentino.
1: Carina, ma perché l'hai scelta? Ce ne sono tantissime di canzoni che parlano di storie d'amore, praticamente quasi tutte.
0: Appunto per questo ho fatto una scelta un po' diversa. Qui si parla di un viaggio in macchina.
2: Sì, l'inizio parla di scoprire in mezzo al traffico di amarsi in un modo cosmico, poi sembra che ci sia una discussione tra i due. Il viaggio in macchina diventa una specie di metafora di una storia d'amore. I semafori sono gli intoppi, si gira a sinistra e invece bisognava girare a destra. Si prende la strada giusta, la si ritrova.
1: L'idea è carina, davvero. Il ritmo è piacevole. Complimenti per la scelta, ma ora è arrivato il momento della nostra ricetta.
2: Ho trovato una ricetta che fa per noi. E visto l'aria che tira qui con voi due, beh, ho lasciato perdere biscotti a forma di cuore o cioccolatini a forma di labbra pronti a baciare. Perché nei ricettari ho trovato anche quelli. Sì, vabbè, allora leggete qua. Soufflé al cioccolato e, questo passatemelo, tratto da ricette afrodisiache.
0: Va bene, ci prendi per la gola. Il tuo dolce sembra niente male. Allora, prendete carta e penna e scrivete gli ingredienti. 100 g di cioccolato fondente, 100 g di zucchero semolato, 30 g di cacao amaro, 60 g di burro, 2 tuorli, 4 albumi, 50 g di zucchero a velo.
1: Fondete il cioccolato in un pentolino, aggiungete il burro e mescolate bene. Unite il cacao passandolo attraverso un colino. Sempre mescolando aggiungete i tuorli d'uovo. Intanto scaldate il forno a 200 gradi.
0: Battete gli albumi a neve e alla fine, sempre montando il composto, aggiungete lo zucchero semolato. Incorporate gli albumi al cioccolato e versate il composto in 4 stampini da soufflé. Fate cuocere in forno per 20 minuti.
2: Lasciate raffreddare e spolverizzate con lo zucchero a velo. Gli ingredienti sono per 4 persone, quindi con il vostro lui e con la vostra lei potete fare il bis.
0: E fateci poi sapere com'è andata.
1: Secondo me è successo assicurato. Provare per credere.
2: Qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, è tutto. Asia,
0: Anna
1: e Fabiana vi salutano.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e due minuti.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RÚV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da mezzogiorno alle 2.
4: Will you stop scratching and give me a beat?

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Salve, benvenuti nel nostro primo episodio di Radio Galileo. Io sono Marco e loro sono Patrizio e Flavio ed oggi siamo qui per parlare della mafia, più specificatamente degli eroi. E questa è La Giusta Frequenza. Dunque, iniziamo subito. Avevo in serbo di parlare proprio degli eroi della storia della mafia italiana, ovvero di Falcone, Borsellino e della Chiesa. Vai Patrizio.
6: Va bene. Borsellino è nato il 19 gennaio del 1940 a Palermo. Dedicò la vita alla lotta contro la criminalità organizzata, distinguendosi come magistrato coraggioso e un instancabile difensore della giustizia. È un figlio di una famiglia rispettata e laureato in giurisprudenza.
7: No, ma davvero, in giurisprudenza?
6: Sì.
7: Un magistrato.
6: Ha abbracciato la carriera di magistrato dimostrando fin da subito una dedizione fantastica alla giustizia, che è stata plasmata anche dai valori familiari.
5: Appunto su questa cosa di Borsellino, io so che Borsellino e Falcone si sono incontrati da piccoli, ovvero che Giovanni Falcone, o anche detto Giovanni Salvatore Augusto Falcone,
6: mazza semplice,
5: semplice, però questi nomi hanno dietro un significato.
7: Ma
5: proprio...
7: sì,
5: e proprio come Salvatore, che è dedicato allo zio morto nella prima guerra mondiale.
7: Oh, wow.
5: Mentre Augusto era per la passione della storia romana del padre. Quindi Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio del 1929 da una famiglia benestante. E esso da piccolo conobbe tra i campi da calcio proprio Paolo Borsellino, che poi rincontrerà anche durante il suo corso per giurisprudenza e della magistratura.
7: Ah, ok, interessante. Quindi diciamo che questi due soggetti si conoscevano anche prima. Ecco, adesso io mi distacco un attimo e faccio un'introduzione su Carlo Alberto Dalla Chiesa, che comunque voi bene o male conoscete. 27 settembre 1920, Saluzzo, la sua nascita. Figlio di Vincenzo Dalla Chiesa, cresciuto sostanzialmente in una famiglia normale, solamente una formazione basata su valori e lealtà, solo questo. Inizia la sua carriera nel 1938 nell'Accademia Militare di Modena e subito si inizia a distinguere, diventa un leader. Ma ragazzi, vi faccio una domanda, ma secondo voi per una persona così importante che comunque raggiunge così tanti successi velocemente, la famiglia quanto è importante secondo voi?
6: Molto, beh, parecchio.
7: Beh, infatti, per l'appunto sposò Emanuela, con la quale

0: avrebbe tre figli: Patrizia, Alessandra e Nando. Ecco, ragazzi, a mio avviso la famiglia è essenziale, cioè nel senso, questi tre soggetti li conosciamo appunto perché hanno una storia molto particolare e anche molto difficile a tratti. Diciamo che la famiglia appunto è un po' un faro nei momenti più difficili.
1: Sulla famiglia appunto ci vuole molto coraggio per avere una famiglia, e sul coraggio vorrei proprio parlarne. Vorrei parlare proprio sul coraggio di Falcone, che ha avuto una volta durante un processo penale. Questo imputato è stato una sera che in una cella è stato si è riuscito a scappare.
0: Oddio.
1: Ed ha preso un coltello e ha ricattato Falcone puntandoglielo alla gola.
2: Cazzo, che paura.
0: Caspita.
1: Giovanni Falcone non ha avuto tutta questa girazione, perché bensì ha trattato questa situazione in un modo molto semplice. Ha iniziato a parlare con lui fino a che non è arrivato Borsellino a salvarlo.
2: Beh, anche Paolo Borsellino è stato molto coraggioso in tutta la sua vita, ma in particolare c'è un esempio, un giorno in cui ricevette delle minacce di morte, e nonostante queste minacce di morte, vicino a casa sua trovò un pacco mentre tornava a casa, e dopo aver chiamato gli artificieri, prima che lo ispezionassero gli artificieri, lui andò lì e lo prese con sicurezza e lo ispezionò lui stesso, e questo dimostra comunque tutto il coraggio che poteva avere.
0: Ecco, sempre restando in tema di giorni comuni, momenti normali e soprattutto momenti di coraggio, ci tengo a dire che un aneddoto di dalla chiesa, ovvero che una volta tornando a casa, una sera, un giorno normale, vide dei personaggi che lo stavano seguendo. Allora lui, incuriosito, cosa fece? Andò da loro e gli disse: ragazzi, se siete così interessati a quello che faccio, beh, venite con me, ve lo mostro. Cioè, questa cosa, che può sembrare banale, dimostra quanto è importante in realtà l'approccio di dalla chiesa, ma anche lavorativamente parlando, cioè, ovvero vivere il lavoro e l'approccio con i terroristi, quindi persone cattive, semplice, logico, fermo e stabile. Questa è una cosa importantissima. Adesso ci tengo a farvi una domanda. Queste persone, ovviamente, sappiamo bene che hanno sacrificato la vita, ok? Per noi, per chi venne dopo. In realtà loro non lo sapevano neanche per chi sacrificavano la vita. Ma voi due, la sacrificeste mai la vita per qualcuno che non conoscete?
1: Sinceramente, se per la giusta causa, lo farei.
2: Beh, è una scelta difficile, quindi è possibile anche di no.
0: Ecco, ragazzi, io sinceramente non lo so, non so rispondere a questa domanda, perché sinceramente non è una domanda da prendere a cuor leggero, cioè non ve lo so dire. So solo dirvi che il 3 settembre dell'82 a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela furono tragicamente assassinati. Qui finisce una storia importantissima che diede inizio a un'altra, ovvero all'importanza, alla lotta contro la mafia.
2: Paolo Borsellino invece morì il 19 luglio del 1992 in un'esplosione a Palermo, in cui una bomba colpì la sua auto e quella dei suoi 5 agenti di sicurezza. È stato un attacco fatto dalla mafia e sconvolse l'Italia e mostrò quanto è pericoloso combattere questo crimine organizzato.
1: Purtroppo la stessa fine l'ha avuto anche Giovanni Falcone, che il 17 maggio del 92, esattamente alle 17.58, mentre stava nell'autostrada A29 vicino a Capaci, esplosero ben 500 kg di tridolo, dove morirono appunto Falcone, sua moglie e le scorte, che erano anche molto giovani perché avevano sui 30 anni.
0: Wow.
1: All'età di 30 anni.
0: Wow, 500 kg di tritolo. Ragazzi, ma noi ci rendiamo solamente conto di quanti sono? Cioè, io sinceramente non so quantificarlo. Ecco, concluso questo momento un po' triste, più triste del nostro percorso, ci tengo a concludere con delle frasi celebri, importanti, che ci porteremo sicuramente dietro.
2: La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Paolo Borsellino.
0: La libertà è un valore che va difeso ogni giorno. Bisogna saper morire per la libertà, ma bisogna anche saper vivere per essa. Altrimenti la libertà muore. Carlo Alberto Dalla Chiesa.
1: Le persone passano, ma le idee rimangono. Giovanni Falcone. Questa era la giusta frequenza. Io sono Marco.
2: Io Patrizio.
0: E io sono Flavio. Grazie per l'attenzione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
2: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
1: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
3: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
4: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
1: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Da mezzogiorno alle 2:00.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Ciao, sono Alice per Radio Jeans, abbiamo qui la maestra Tatiana della scuola primaria di Castagnola. Vorremmo farti alcune domande sulla rappresentazione dello spettacolo Le due sorelline che abbiamo visto questa sera. Qual è il significato di questo spettacolo?
3: La contrapposizione del bene e del male, dove vince sempre il bene. Il recupero dei valori dell'amicizia, dell'amore e delle cose belle che sono dentro di noi.
2: È stato facile fare lo spettacolo con dei bambini? È stato facile? Quanto tempo avete impiegato, ci avete messo?
3: Allora, abbiamo iniziato a marzo per caso, perché la scrittrice è venuta in classe e ha letto ai bambini questa favola e a loro è piaciuta subito e subito abbiamo pensato di rappresentarla.
2: Cosa crede sia rimasto ai bambini di questo lavoro?

0: Beh, prima di tutto hanno iniziato a collaborare tra di loro, cosa che non facevano, e poi hanno iniziato a rispettarsi perché hanno imparato ad ascoltarsi, e io penso che sia molto importante, perché in una società dove ognuno vive nel suo piccolo se stesso e non è più capace di sentire l'altro, ma non nel senso solo sentire con le orecchie, in senso fisico.
1: E in lei che cosa è rimasto?
0: L'emozione, una grandissima emozione, davvero, che mi commuove ancora adesso. Tanta fatica, tanto lavoro, sono spariti in un attimo tutti i pensieri, le preoccupazioni, tutto quello che ho passato in questi giorni, la paura, tremavo e avevo le mani ghiacciate. I bambini mi hanno detto: maestra, sei ghiacciata. Gli ho detto sì, perché ho paura, e loro stessi mi hanno detto: non ti preoccupare, faremo benissimo. Ecco cosa mi è rimasto, questo.
1: Molto bene, la ringraziamo per questa intervista. Vuole lasciare un saluto ai nostri amici del liceo scientifico Pacinotti?
0: Sì, io vi saluto davvero di cuore e vi do un consiglio. Sono una persona che ha fatto teatro da sempre e ho moltissime esperienze nel teatro. Il teatro mi ha dato tanto. Apritevi al teatro, perché è veramente un'esperienza bellissima. Prende dentro e sa esprimere quello che voi non riuscite ad esprimere in altri modi. Fate teatro e più che altro fate cultura del teatro. Un bacio a tutti.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: 당신이
1: state ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva

che però per vari motivi, ad esempio per non deludere mamme, mogli, mariti e compagni, non si possono semplicemente mettere nel cassetto e dimenticarsene. Soprattutto perché nei giorni successivi spesso salta fuori la fatidica domanda: beh, allora ti è piaciuto il mio regalo? E bisogna cercare di essere convincenti quando si risponde di sì. Dall'Australia arriva una soluzione originale, l'autoipnosi. È un'idea di Matthew Hale e tutto quel che serve è qualche minuto per concentrarsi. Il procedimento è questo. Innanzitutto serve trovare uno spazio tranquillo dove sia possibile rilassarsi completamente. La parte di rilassamento in questa fase è fondamentale. Una volta che si è riusciti a rilassare ogni muscolo del corpo, bisogna pensare ad un regalo ricevuto in passato, che è piaciuto veramente molto. Bisogna cercare di rivivere quell'emozione. All'apice dell'emozione, premere forte il dito medio ed il pollice l'uno contro l'altro. Ripetere questo passaggio 2 o 3 volte. In questo modo il cervello associa l'emozione all'azione fisica. Per cui, quando incontrerete la vostra vecchia zia che vi chiederà: allora, ti è piaciuto il mio regalo? Vi basterà ripetere l'azione di pressione pollice medio per essere del tutto convincenti quando risponderete: è stato un regalo fantastico! Rummy Flash. Sì, vabbè, ma se le emozioni di un regalo le facciamo diventare artificiali, allora tanto vale compiere il fattaccio a cui allude nel titolo Fiorella Mannoia, l'uccisione di Babbo Natale.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in po'.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia
3: che bella raga,
2: l'aperitivo in jeans,
3: bella raga,
2: musica da street fra,
3: bella raga,
2: bella raga,
3: bella raga,
2: alle 18 inizia
3: che bella raga,
2: l'aperitivo in jeans,
3: bella raga,
2: Fedor e la milizia,
3: bella raga,
4: per il rap,
3: bella raga,
4: per il reggae,
3: bella raga.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Oggi, in occasione dell'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico di Seborga, abbiamo incontrato il produttore e distributore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, che diciamolo è originario e residente di Seborga, e il regista cinematografico e televisivo Giorgio Molteni, originario di Loano. La prima domanda va ad Angelo Bassi. Come si sente a vedere la sua produzione sugli schermi?
3: Vedere una produzione sugli schermi è un sogno realizzato, quindi è sempre una gioia, un piacere, un evento che gratifica tutto il lavoro che uno, che un produttore ha fatto per un anno o due anni, dipende appunto tra la preparazione, la realizzazione, la post-produzione e l'uscita cinematografica. È sempre molto molto entusiasta, insomma è un sogno realizzato.
2: Come è nata la passione per la vostra carriera?
3: Allora, io vivevo a Bordighera. Un giorno, vivevo a Bordighera. Un giorno...

0: ho detto perché no? E di lì poi mi ha fatto fare un servizio fotografico. E dopo 10 giorni, insomma, ho fatto un provino televisivo, non cinematografico, per una televisione francese, che era un po' come la Rai all'inizio di parecchi anni fa, e ho iniziato la carriera d'attore. E sono venuto in Italia dopo 7 anni di residenza a Parigi, perché mi avevano chiamato per fare una serie di Caroselli, perché un agente, il corrispondente dell'agente di Parigi, aveva visto le mie foto, mi aveva fatto andare a Roma, che per me Roma era sconosciuta. E sono rimasto praticamente 2 mesi e mezzo per fare questi Caroselli, e poi alla fine sono rimasto a Roma, solo che dopo qualche anno ho pensato che era un lavoro molto precario per me, ero molto ambizioso, mi sono messo nella distribuzione e nella produzione cinematografica. Però io vivevo in un altro, fino all'età di 22 anni, vivevo in un altro mondo, al di fuori del cinema, della televisione, della pubblicità, e quindi è stato così che sono entrato in questo mondo, in questo mondo del cinema e della televisione, insomma.
1: Io? Quando ho perché ho iniziato?
2: Sì.
1: No, come? Non è né casuale né non casuale, cioè io mi sono cibato di cinema come spettatore per tantissimi anni, da quando ero veramente molto piccolo, 5-6 anni, nel senso che mio padre mi portava tutte le sere al cinema, io quindi ero cinema dipendente, avevo una sorta di droga e quindi avevo necessità di vedere cinema e ho continuato a farlo anche quando andavo al cinema da solo, per cui avevo a Loano, tanti anni fa, avevo il cinemino vicino a casa, la domenica ad esempio uscivo, cioè pranzavo, poi mi mettevo davanti al cancello del cinema a aspettare che aprissero, dovevo essere il primo ad entrare e vedevo, e uscivo la sera alle 7 per andare a cena, vedevo due, allora si poteva fare, vedevo due spettacoli, vedevo due fuori programma, eccetera eccetera. E a me bastava quello, non avevo ambizioni. Poi cosa succede? Che nella vita, insomma, avevo un amico che veniva in villeggiatura al mare, di Milano, che faceva, voleva fare l'attore, poi l'ha fatto, e negli anni mi ha un po' avvicinato al cinema, nel cinema quello vero, cioè i set, e quindi ho capito che il cinema non era solamente uno schermo dove si proiettavano delle immagini, c'era qualcuno che le faceva, mi diceva, e questo amico mi diceva, dai, perché non fai, potresti fare l'aiuto regista, vai a chiedere, e io dico, ma quasi quasi, e mi butto e chiedo al direttore di produzione, che sarebbe quello che dirige la baracca dal punto di vista pratico e non artistico, e chiedo a questo signore, guarda, mi piacerebbe, e lui mi butta lì una battuta, mi dice, guarda, venerdì a Roma iniziamo un film, ma come fanno a Roma, ci vediamo, si vede, ma poi no, tutto finisce in una bolla di sapone. Io da nordico, alle 9 di mattina di quel venerdì, mi presento a bussare all'ufficio di questa produzione, vorrei parlare, chi è? Vorrei parlare con... Allora arriva questo signore e dice... E non ci ha creduto, no? Ha detto, non è possibile. Lui me l'aveva buttata lì per scaricarmi, per darmi la calla, come si dice a Roma. E è stato costretto a prendermi. Mi ha presentato l'aiuto regista vero, che poi è diventato anche un bravo sceneggiatore importante. Si dice, mi ricordo queste parole, disse, questo ragazzo vuole iniziare la dura carriera del cinema, e io tra me con la nuvoletta pensavo, ti faccio vedere io, è inutile che me, cioè sono tosto, e sono entrato dalla porta principale, poi ho fatto qualche esperienza, ma a un certo punto ho detto no, non mi piace, non mi piace, me ne sono andato via, ho mollato i contratti, i set. E poi cosa è successo? Che qualche anno dopo finisco a Roma come militare.

0: Fare la carriera. Non sapevo cosa fare sabato e domenica, erano gli anni in cui a Roma e in Italia erano molto frequenti, c'era una coscienza culturale, politica un po' più forte e c'era questo sviluppo dei cineclub, no? Che adesso non ci sono più. E vivevo dentro questi cineclub e mi sono riavvicinato al cinema, allora ho cominciato a rileggere libri di cinema, di registi importanti, così, e poi ho unito la passione da spettatore a quella di... A un certo punto mi è scattata una cosa dentro, no? Che dice: voglio raccontare le mie storie. Il cinema mi piace, ho capito che non era il cinema di quelli là che l'aiuto regista di quel film mi usava per andare come garzone per attirare le trappole alle aspiranti attrici, così io, a me non mi interessava quel gioco lì e per questo me ne sono andato io. Non volevo farmi strumentalizzare o strumentalizzare delle povere tipe. Invece poi, rimuginando e diciamo o metabolizzando diciamo il cinema dalla parte sana, che è molto, mi è venuta dentro questa esplosione di aver bisogno di raccontare le mie storie, di esprimere, come si dice, la mia... Mi ero fatto la mia idea di cinema, poi da lì è nata questa, una sorta di malattia, poi ho trascinato con me altri giovanotti e abbiamo fatto il primo film, il secondo, il terzo,
1: il quinto, il sesto, il settimo.
0: Tutto, poi vabbè, insomma, poi c'è tutto il resto.
2: Qual è la differenza tra fare cinema e una serie TV?
0: Sì, apparentemente si usano le stesse strutture, cioè si usano le cineprese o le telecamere, le luci, tutta la strumentazione, il materiale umano è lo stesso, ci sono gli attori, ci sono... È un linguaggio diverso, nel senso che la televisione è un modo di narrare anche a livello sul piano industriale e si usa un linguaggio che in pratica è un linguaggio almeno nelle fiction italiane, ma anche un po' nelle fiction abbastanza basico, cioè elementare, che era un po' il cinema popolare degli anni quando c'era solo il cinema, no? Per cui, e poi deve essere tutto molto chiaro, molto didascalico. Perché la narrazione per immagini sul piano televisivo c'è il rischio che l'attenzione non sia così, perché tu in casa sei distratto da mille cose, no? E quindi devi ripetere, devi essere molto, molto diciamo orizzontale, molto semplice nella narrazione, così. Sia nella scrittura che... ed è un modo di scrivere le immagini diverso. Il cinema dovrebbe avere invece un'altra... anche il cinema industriale è così, però il cinema industriale comunque cosa ti chiede? Ti chiede, perché una volta che tu hai acchiappato lo spettatore che è seduto in sala, al fine se lo vede tutto, difficilmente si alza. Però ti chiede una sorta di adrenalina tra il pubblico e lo schermo, oppure grossa emozione, grande divertimento ed un linguaggio, se vuoi, anche sperimentale a volte, comunque che parte anche non solo da una tecnica acquisita, ma anche da un'emozione che tu da regista, quando metti in scena quello che qualcuno ha messo in scena su carta e lo mette in scena davanti all'obiettivo, è un tuo punto di vista, no? Il tuo modo di raccontare, e quindi dovrebbe avere una personalità, mentre la fiction televisiva una grossa personalità non ti è permessa perché c'è mille controlli, poi sei dentro dei binari abbastanza, poi c'è uno un po' più bravo, un po' meno bravo, insomma, poi, ma alla fine la diversità è che il cinema dovrebbe avere una personalità che rispecchia chi l'ha scritto, chi lo dirige, la televisione un po' di...
3: un po'
0: è un po' come la, un po' come la, come un lavoro a una catena di montaggio, via, come la macchina, questa è un'automobile disegnata da uno così, e invece quelle fatte, diciamo, sulla catena di montaggio.
3: Per far cinema ci vuole più tempo che per fare la televisione.
0: Sì, ma ultimamente secondo il budget che hai, guarda che quello sì, ma se vuoi te lo dico, no? Allora, in televisione ti chiedono dei minutaggi giornalieri, no?
2: Sì.
0: Voi sapete, non lo sapete, ve lo dico se non lo sapete. In dieci ore di lavoro come il cinema, cioè 10 ore standard sindacali cosiddette, cinema e televisione hanno lo stesso contratto sindacale. Tu fai puoi girare il materiale utile per il montaggio bene 1-2 minuti, ok, di film. In televisione te ne chiedono una media di 10 di base, ormai, cioè tu ogni giorno devi girare tante scene utili per montare 10 minuti di media, no? Purtroppo il cinema, specie il cinema italiano, che non è un'industria sana, è un'industria che è così zoppica, a parte alcuni casi di registi e produzioni privilegiate per mille motivi, che non sono tante volte plausibili, sono costretti a rispecchiare gli stessi tempi quasi della TV, cioè tu in pratica ti puoi trovare anche a girare un film in 3 settimane. Però questo non vuol dire che usi lo stesso occhio che utilizzi quando giri una fiction, se no è sbagliato. Se fai un film con lo stesso atteggiamento, anche se andando veloce puoi essere costretto, però più vai veloce, però nello stesso tempo sai che fai un film, il regista che lo fa dovrebbe, se è uno che ha fatto anche fiction, deve stare attento, deve riuscire a dimenticare quello che fa quando fa le fiction. Deve ritrovarsi come qualcuno che è stato sott'acqua per il troppo tempo e deve uscire fuori a prendersi una boccata di ossigeno, perché se no muore. E col cinema, per uno che fa di solito cinema fiction, è una boccata di ossigeno fisico, mentale, e con questo atteggiamento qua puoi fare un buon film anche con pochi mezzi, pochi soldi, poco tempo, però più tempo hai meglio viene il film, più soldi hai meglio viene il film, di solito.
2: A proposito di questo, se si vuole il cinema di oggi a quello di ieri, oltre alla tecnologia, perché non, che cosa è cambiato?
3: Sono cambiati gli investimenti. Prima si facevano i film rispetto, in proporzione ai film attuali, con molti più mezzi, molti più soldi, con attori molto importanti. Oggi dipende sempre dai mezzi, almeno io faccio un paragone col cinema italiano e il cinema americano. Il cinema americano magari già ha delle possibilità finanziarie con mezzi molto molto molto più importanti del nostro cinema italiano, quindi poi la tecnologia che è cambiata adesso, oggi col digitale, si fanno i film con pochi tecnici, con pochi mezzi, è un po' diverso dai film e dal cinema di anni fa.
0: Ci dobbiamo anche ricordare che il cinema di una volta non aveva la competizione di questa grossa produzione di immagini che c'è adesso, e non c'aveva la televisione concorrente. Il cinema di oggi, avendo la televisione in concorrenza, tante volte diventa complice, e allora si rischia di fare sempre di più film che vadano bene anche in TV. Perché siano film che vadano bene anche in TV, la creatività a volte viene un po' tenuta a freno, e nello stesso tempo non puoi fare film azzardati dal punto di vista anche narrativo, perché sennò in TV non ti passano, no? E senza la TV il film, il cinema, a parte qualche caso sporadico che riesce ad alimentarsi da solo, cioè ad essere un prodotto che viene, qualcuno investe, va in sala, come si dice, recupera e ci guadagna sopra. Tanti film recuperano con i passaggi, no?
1: Certo.
0: Con i passaggi televisivi. Quindi devi fare un film che non deve essere vietato, che tutti lo devono capire, che se troppo ultimamente voi avete mai visto in televisione film di Buñuel, anche De Sica, di Fellini, di, che ne so, di Antonioni, di Wim Wenders, che è un grande che ha condizionato tutto il cinema. Sapete chi sono questi?
2: Sì, sì, sì.
0: L'avete mai visto? No. Perché? Perché sennò non andrebbero. Ed è un peccato, perché è una.
3: La fonte di guadagno è la televisione. È la televisione. Quindi uno cerca sempre di mediare con tra cinema e televisione. E fare dei prodotti commerciali per la televisione.
2: Però così, come dice come dice Giorgio, soffocano la creatività di qualcuno o di molti.
3: Sì, assolutamente.
0: Oggi, se ci fosse in giro un nuovo Wim Wenders, un nuovo Godard, un nuovo Altman, per citare gli americani, non avrebbe spazio, non ci sarebbe costretto a fare un altro mestiere, capito? Andrebbe, oppure si farebbe i suoi filmetti da solo, e sperando che vinca tra Palma d'Oro a Canva, non ci arriverebbe neppure. Per cui questa è la cosa più triste, più dura da mandar giù. E l'omologazione mette a rischio queste potenzialità, che comunque poi, oltretutto, con la tecnologia di oggi potresti fare film probabilmente ancora migliori, no? Anche se secondo me per fare un bel film ci vuole la cinepresa e gli attori e uno che sa cosa vuole star raccontando, cosa vuole raccontare.
2: Io ho una domanda per Angelo: come è stato lavorare con Peter Jackson?
3: Allora, Peter Jackson, io l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché mi aveva invitato alla proiezione del suo primo film, che si chiamava Bad Taste, Cattivo Gusto, a Cannes, non so quanti anni fa, saranno passati forse 25-30 anni fa, e io andai in proiezione e vidi questo film che mi rimase impresso. Ho detto: mappate, questo è un genio. All'epoca non c'erano gli effetti speciali, non c'era il computer, non c'era le tecnologie che ci sono adesso, c'era solo o il 16 mm o il 35 mm, la pellicola e basta, senza nessun, non c'erano i telefonini, non c'era niente. Appena ho visto questo film ho detto: ma per questo è un genio. Difatti mi sono complimentato con lui era una persona semplicissima. Poi adesso non so, forse si sarà montato la testa, non lo so, perché sono anni che non lo vedo più. E quindi mi sono innamorato del suo film, di quello che ha fatto. E poi per paio d'anni ci siamo visti due o tre volte. Io l'ho invitato a un festival a Roma che si chiamava il Fanta Festival, lui era venuto a presentare sempre il suo film Bad Taste, quindi siamo rimasti molto amici ed era una persona appunto semplicissima, con la quale insomma in qualsiasi momento lo chiamavo, era disponibile. E poi purtroppo, come tutte le cose, insomma, dopo un po' di anni non ci siamo più visti. Forse un giorno, chissà, ci rivedremo e ci parleremo, anche se ormai è diventato uno dei più grandi registi del mondo. Insomma, i suoi film costano 200 milioni di dollari, 150 milioni di dollari. Adesso ha fatto l'Hobbit, forse farà l'Hobbit 1, 2, 3, insomma quello che è.
2: Sì.
3: Quindi mi piacerebbe incontrarlo magari nel futuro, forse in Nuova Zelanda, dove lui abita, dove lui ha la società, e spero di rincontrarlo.
2: Che cosa vi ha spinti ad essere qui oggi?
0: Vabbè, ma tanto l'ho saputo da Angelo, mi ha detto: guarda, c'è questa manifestazione legata al territorio di Seborga, legata a iniziative nelle quali sono coinvolti dei giovani appassionati, e questo già mi dà, a parte che sono ligure, quindi qualsiasi cosa che viene da qua io corro. E mi sembrava giusto e doveroso esserci nei limiti, come ero libero, ho detto mi piace. La cosa peggiore per uno che fa questo mestiere, che vuole fare regista, che scrive o che non scrive, è perdere il contatto con la realtà, specialmente con la realtà nuova, no? Cioè io cerco sempre di mi incuriosiscono i giovani, no? Ovviamente, anche gli anziani, non è che bisogna ucciderli, no? Non è che gli anziani lo abbattiamo perché no. Anziano. Però no, cioè, non me lo posso permettere, ma non andrei mai in business class, no? Neppure preferisco andare in seconda classe che non in prima classe, perché c'è più vita, c'è più, e quindi anche i giovani a volte mi incuriosisco, a volte devo stare attento, magari mi scambiano per uno che ti importuna, capito? Però sono molto incuriosito, perché è una vita che cresce, ci sono esplosioni di emozioni, di emozioni, di entusiasmi, dicono anche delle cavolate, però sono divertenti, ma è giusto che le dicano, l'incoscienza e poi la vitalità, vabbè, sono cose ovvie, no, che dico, però fa così.
2: E lei?
3: Beh, io innanzitutto sono qui, sono residente qui a Seborg, la mia residenza è a Seborg, anche se abito a Roma e giro un po' tutta l'Europa per lavoro. E poi mi piace appunto l'idea, come ha detto Giorgio, di essere, diciamo, promotore di questa iniziativa, per aiutare questi giovani ad avere una carriera, spero futura, nel nostro ambiente, nel cinema, nella televisione. E quindi poi conosco bene qui il territorio, perché ho casa qui a Seborg, quindi d'estate, mese di agosto, in vacanza vengo sempre qua. Appunto, appena ho saputo che c'era questa iniziativa, ho subito accettato di venire.
0: A proposito dei giovani, questa è, a parte la battuta che voglio promuovere, l'uscita di questo film che si chiama Oggetti Smarriti, girato in Liguria, a Savona. Però la cosa bella, che non sono dimenticato di dire a proposito dei giovani, è che ha vinto il premio a Gifoni, Festa Internazionale dei Giovani. È stata, io un po' di festival li ho fatti, Merlino, Venezia, altri festival. Però riuscire alla mia età a fare un film che piace ai giovani vuol dire che non, tanto non sono così rimbambito. È vecchio, e poi è stato molto emozionante, perché insomma dialogare con ragazzi che sono appassionati di cinema, sono giovani e riconoscono in te qualcuno che riesce a comunicare con loro, è stato molto. E comunque esce, si chiama Oggetti Smarriti, uscirà credo tra qualche mese, spero che si veda in giro. Comunque si vedrà anche poi a livello mondiale su internet, dopo l'uscita in sala, che non so dove le sale dove saranno.
2: Grazie Angelo Bassi e Giorgio Molteni per la chiacchierata, e un saluto a tutti gli amici di Radio Jeans.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans. Yeah.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: L'aperitivo in jeans.
1: Quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, lavora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
2: Dai, andiamo a vedere.
1: Andiamo a suonare, chi è che suona?
2: Sono io.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: fuoco il gelo.
1: Falcone e Borsellino, due nomi, due uomini, due magistrati, due eroi che hanno lottato contro il male e il loro messaggio è ancora attuale.
0: Oltre quelle alture, non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande.
1: La Preminere le uccisi a distanza di pochi mesi, non lo chiude a fermare, senza pensare che le loro idee continuano a camminare.
0: Sarò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi.
1: In quel maggio e in quel luglio del 1992 la Primavera portò via Borsellino e Falcone e alla famiglia e agli amici provocò molto dolore. Ma da quel cimitero rinasce invece un governo antimafia sincero.
0: Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto.
1: Vengono ancora insieme ricordati, sia come uomini che come magistrati, anche se angeli sono diventati.
0: Per te, io.

Con le parole di Ese e Gloria apriamo la nostra trasmissione di oggi. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Ci troviamo a San Costantino Calabro, a pochi minuti da Vibo Valentia. Stiamo portando avanti un progetto dedicato al podcast e alla radiofonia. Oggi nel nome della legalità. Abbiamo parlato di mafia, l'abbiamo fatto con loro, con i nostri studenti delle classi seconde medie. Abbiamo parlato in particolar modo di Falcone e di Borsellino. Non è stato facile, sono sicuramente tematiche complesse, tematiche molto grandi, ma spesso

0: Gli avvenimenti. Partiamo da Antonio, a cui do innanzitutto il buon pomeriggio e ben trovato Antonio.
1: Buon pomeriggio.
0: Salutiamo anche il nostro Biagio in cabina di regia. No, va bene così, lo possiamo lasciare. Antonio, dicevamo con te per raccontare quella che è la storia che c'è dietro Falcone e Borsellino, ma soprattutto l'importanza, no, del loro lavoro per la magistratura italiana, per la storia italiana.
1: Io ora parlo del pool antimafia, che per questo si intende il gruppo contro la mafia siciliana, che portò ad un maxi processo che durò dal 1983 al 1988. Questo gruppo era composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri due. Prima di questo non c'era nessun coordinamento sulle indagini della mafia e ognuno lavorava sul lavoro assegnato. Nel 1987 il maxi processo conferma l'esistenza di Cosa Nostra. Il pool fu d'impulso a creare l'antimafia. Le organizzazioni criminali mafiose sono Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, eccetera. I movimenti contro la mafia sono nati in Sicilia dopo la strage di Capaci, dove perse la vita Giovanni Falcone, e la strage di Via D'Amelio, dove morì Paolo Borsellino. Ma oltre a loro anche la loro scorta.
2: Il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano.
3: Paolo Emanuele Borsellino è stato un magistrato italiano, vittima di Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio. Borsellino è considerato una delle persone più prestigiose nella lotta alla mafia in Italia. Nacque a Palermo il 19 gennaio nel quartiere della Calza. Durante alcune partite conobbe Giovanni Falcone, un suo grande amico. Instaurarono un forte legame, avevano due vite intrecciate ma lo stesso destino.
4: Giovanni Falcone nasce il 18 maggio 1939, è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Morì il 23 maggio 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo, mentre tornavano a casa da Roma, viene fatto esplodere in autostrada dalla mafia.
2: Salvano il mondo, mi basta un attimo. Capisco che mi cicatrici.
0: E allora grazie anche a Melissa e Giuseppe, che innanzitutto non ho presentato e non ho introdotto. Lo facciamo con un po' di ritardo, Giuseppe.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Melissa. Grazie per averci raccontato, ecco, anche quelli che sono stati i fatti di cronaca. Questa è l'apertura della nostra trasmissione, La Giusta Frequenza, dedicata proprio a Falcone e Borsellino e alla strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Ci prendiamo una prima pausa musicale, anche la playlist è scelta dai nostri ragazzi. Lui è Ultimo con Ti Dedico il Silenzio. Torniamo in diretta dall'Istituto Comprensivo San Costantino. Io sono Chiara Di Paola, questa volta in compagnia di Adam. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E alla mia destra ho Domenico. Domenico, buon pomeriggio anche a te, un saluto.
5: Buon pomeriggio.
0: Stiamo parlando di mafia, lo stiamo facendo ricordando Falcone e Borsellino, il loro operato, la loro importanza e la svolta che insomma il nostro paese ha avuto grazie al loro operato. Lo stiamo facendo anche ricordando la loro morte. Abbiamo parlato di scorta, l'abbiamo fatto grazie ai ragazzi che insomma hanno introdotto l'argomento. E a proposito di scorta, Adam, abbiamo approfondito in fase redazionale, anche con l'aiuto della professoressa Scarcia, un libro che è il racconto di un uomo della scorta che è sopravvissuto alla strage e che continua ad andare nelle scuole, quindi a diffondere anche la sua testimonianza, proprio per raccontare da un lato quella che è stata la tragedia e il dramma di Capaci, ma dall'altro lato anche per andare oltre, raccontare lo stato di abbandono. E questo è il titolo del libro.
6: Stato d'abbandono. Questo libro è un racconto biografico di Giuseppe Costanzo, uomo di fiducia e di scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage mafiosa del 1992. Il libro è stato scritto insieme a Riccardo Tessarini, che è stato pubblicato nel 2017. L'opera è narrata in prima persona ed è il frutto di molte interviste a Giuseppe Costanzo, che si racconta all'infanzia, ai nostri giorni.

0: di isolamento da parte della pubblica amministrazione che il protagonista vive dopo essere sopravvissuto alla strage.
1: L'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano.
0: L'autista del magistrato racconta in prima persona la terribile esperienza di essere sopravvissuto all'attentato e di rimorsi che si porta dietro per aver lasciato guidare l'auto al giudice. Il 23 maggio, giorno dell'attentato, Costanza si recò con due auto della scorta all'aeroporto di Punta Raisi per prendere i coniugi Falcone di rientro da un viaggio. Fu in quel momento che Falcone ordinò a Costanza di sedersi sui sedili posteriori perché voleva guidare lui. La coniuge Francesca Morvillo era abituata a sedersi dal lato passeggero che perché soffriva di mal d'auto. Falcone, immaginando che potesse essere pericoloso mettersi alla guida, ordinò di cambiare la disposizione delle auto della scorsa. Di solito le auto si disponevano una accanto all'altra, mentre in questo caso Falcone stabilì che le auto fossero messe una davanti alla sua e una dietro. Fu grazie a questa idea che la terza auto riuscì ad evitare di restare coinvolta nell'attentato. L'attentato, come sappiamo, avvenne in autostrada all'altezza dello svincolo di Capaci, a seguito dello scoppio di una bomba carica di tritolo, come rivelò il pentito mafioso Gaspare Spatuzza, che partecipò al compimento della strage.

0: Giuseppe Costanzo descrive con molto rimorso quella vicenda che costò la vita al giudice, alla moglie e alla prima scorta. I sensi di colpa furono aumentati anche dai commenti dei colleghi delle forze dell'ordine, dai giornalisti che affrontarono la vicenda. Dopo la strage, Costanzo venne praticamente scartato da ogni singola attività. Venne considerato una persona irresponsabile e un problema per la magistratura. Un'intervista rilasciata nel 2018, Costanzo rivela che essere sopravvissuto è stato terribile. Rientrata in servizio, non sapevano cosa farsene di me. Mi sarei aspettato un trattamento più umano. Se al posto mio fosse rimasto vivo Falcone, avremmo visto l'Italia diversa. Il rientro di Costanzo in procura avvenne un anno dopo la strage. Tuttavia, egli fu retrocesso di ruolo, passando a semplice commesso. Fu una grande fatica a riavere un lavoro sicuro. In più, non gli fu riconosciuto il fatto di essere stato vittima di terrorismo solo perché era sopravvisto all'attentato. Costanzo ebbe pochi riconoscimenti, tra cui la consegna della medaglia d'oro al valor civile. Oggi è un uomo in pensione e si reca spesso nelle scuole di tutta Italia per parlare di Giovanni Falcone e del suo lavoro contro la mafia.
1: Grazie ragazzi per averci raccontato questa storia poco conosciuta, io in primis non la conoscevo e quindi sono felice anche di averla ascoltata e di farla ascoltare ai nostri ascoltatori. Ci prendiamo un'altra pausa musicale, il brano che ci ascoltiamo adesso iconico, no? Per la tematica che di cui stiamo parlando, che stiamo trattando, lui è Fabrizio Moro, questa è Pensa.

0: La giusta frequenza qui da San Costantino con gli studenti e le studentesse delle classi seconde medie. Buon pomeriggio, ben trovate ad Alessia, ciao Alessia.
1: Buon pomeriggio.
0: A Federica.
2: Buon pomeriggio.
0: A Fortunato.
3: Buon pomeriggio.
0: Io alla mia sinistra, sì, c'è anche Nazareno. Aspetta, ti passo il microfono, Nazareno.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Un saluto come sempre anche a, al nostro Biagio in cabina di regia.
5: Sono rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione.
0: Ci faceva piacere fare un ricordo particolare. Stiamo parlando di Falcone e di Borsellino, stiamo parlando di mafia, ma in questo contesto è bello ricordare anche due vittime della mafia che in qualche modo ci sono vicine in questo momento, no? Ci piace pensare che stiamo facendo radio letteralmente con noi e ci stiano aiutando a raccontare il fenomeno della mafia, e sono Peppino Impastato e chi lo faceva il secondo?
4: Giuseppe Letizia.
0: E Giuseppe Letizia, esattamente. Perché? Perché li abbiamo scelti? Il primo, insomma, ha fatto della radio il suo mezzo, no? Il suo mezzo di amplificazione e la sua voce. Il secondo invece era un vostro coetaneo. Quindi insomma noi ce li immaginiamo qui attorno al nostro tavolo, che ci aiutano a raccontare quello che è stato ma anche quello che continua ad essere la mafia nel nostro paese. Partiamo, se siete d'accordo, da Peppino Impastato con Federica, che ci racconta un po' la sua vita e il suo coraggio insieme a Fortunato.
4: Giuseppe Impastato, detto Peppino, è stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista siciliano. È nato a Cinzi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da una famiglia mafiosa. Il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso nel 1963. Peppino è morto a Cinzi il 9 maggio 1978, ucciso dalla mafia. I mafiosi misero in piedi un depistaggio facendo trovare il suo corpo sui binari del treno. La polizia archiviò il caso come suicidio, ma la madre combatté tutta la vita per trovare la verità.
6: Nel 1965 fonda il giornalino e aderisce al Partito Socialista Italiano. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra. Nel 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali. Nel 1977 fonda Radio Out, Radio Libera, con cui denuncia i diritti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalamenti, che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga.

0: La storia del pastorello Giuseppe è agghiacciante e dimostra che i mafiosi non hanno pietà di nessuno. Questo pastorello un giorno era andato a pascolo da solo. Egli si era addormentato ed a un certo punto egli sentì dei rumori e si nascose dietro un masso e vide un omicidio mafioso di una persona.
1: Non hai, così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo.
2: Quando tornò a casa si bloccò dalla paura e gli salì la febbre molto alta e il padre, assai preoccupato, lo portò all'ospedale non sapendo che il medico era un mafioso e le diede dei farmaci che subito dopo lo fecero morire. In tanti pubblicarono degli articoli sulla sua morte e il medico decise di chiudere il suo studio per emigrarsi in Australia.
3: Menchia, signor tenente.
4: L'ultimo blocco della nostra trasmissione dedicata a Falcone e a Borsellino è una lettura di uno dei passi più famosi che riguardano la mafia. È la lettera che Borsellino scrisse a Falcone in occasione del suo funerale. Ce ne leggono alcuni stralci i nostri studenti, le nostre studentesse, sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino, che vado a salutare. Il nostro viaggio dalla regia è passato alla voce, quindi buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Un saluto anche ad Ettore.
5: Buon pomeriggio.
4: Ma hai guardato male, ho detto sbagliato il nome. No, l'ho detto giusto. Desiree.
6: Buon pomeriggio.
4: E Maria Francesca.
7: Buon pomeriggio.
4: C'è anche Anna con noi.
8: Buon pomeriggio.
4: Allora, dicevamo di leggere alcuni stralci della lettera che Borsellino ha scritto a Falcone in occasione del suo funerale. Da chi partiamo, ragazze? Da Denise.
6: La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato, che tanto non gli piaceva. Perché se l'amore soprattutto ed essenzialmente dare per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene.
9: La mafia, primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
10: E tutti accorgono quale dimensione ha questa perdita, anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato hanno perso il diritto di parlare. Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne ma vive nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre conoscenze, se non si sono svegliate, debbono svegliarsi.
11: Facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia, troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.
4: Noi abbiamo scritto una lettera a Falcone e Borsellino, l'ha scritta la nostra Anna e noi ci salutiamo con la sua voce. Ringraziamo anche Antonio in cabina di regia e tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al nostro podcast e naturalmente la professoressa Scarcia.
9: Cari Falcone e Borsellino. Ormai quando si parla di voi si parla delle due persone incredibili che siete stati, pronti a sfidare la morte per la giustizia e a combattere insieme per raggiungere i vostri ideali. Voi due siete diventati il simbolo dell'antimafia, ci avete insegnato ad agire e lottare contro il male, che non ci vuole liberi di pensare, liberi di vivere una vita all'insegna del rispetto delle leggi. Ci avete fatto capire che la mafia non è invincibile e che è una cosa umana, quindi finirà come tutte le altre cose umane. Basta volerlo e non abbassare mai la testa. Grazie, non solo perché uomini come voi ci invitano a guardare le cose con gli occhi della giustizia e non dell'interesse personale, ma soprattutto perché non avete avuto paura della morte fisica, pur di dare la speranza che un mondo migliore ci possa essere.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Le 20 jeans.

Le 20 in jeans, solo R&B and soul.

l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consola.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ruba una scarpa, arrestato ladro con una sola gamba. Ha perso una gamba e tutti i sospetti sono quindi caduti su di lui quando è scomparsa una sola scarpa in un negozio di Maldegem, in Belgio. Ma il ladro invalido è stato trovato e arrestato. A scoprire il furto è stato il commesso del negozio di calzature. Un portavoce della polizia, Rick de Kremen, ha dichiarato che le autorità sono state allertate e hanno rapidamente scoperto l'uomo, che coincideva con la descrizione dei titolari. Il furfante rischia una denuncia penale. Il ladro poco scaltro, un richiedente asilo politico di nazionalità russa, è stato consegnato alle autorità giudiziarie e rischia una denuncia penale. Crime Flash. Speriamo per lui che almeno la pena tenga conto della sua particolare condizione e sia ridotta a metà. In fondo non era un furto per spaccio, ma è evidente, per uso proprio. Avere il braccio lesto ma una gamba sola. Ecco il guaio, come ci raccontano i Kill. Appunto, arm and a leg.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.